0: Buddhist Mind Radio Show on Radio 1.
1: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina, tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.

Mi fa perdere i sensi, voglio ricoprirti di gioielli. Nessuno può farti complimenti, non hai sentimenti. A me piaci così, con tutti i tuoi difetti. Fai la cattiva al letto, mi sporchi il corsetto. Vengo da Roma centro, è pazza del mio cento. Vuoi un figlio?